Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Gjallë i pështë 10 shete di september, e përmën gjallë i ta të ma fori sandukas, të për shete, vita të ma përshurua 39. Si e hubera ki ta vata un profeta, lo e ta vata sa ta kjen i ki sorto di muhe, ta mishi kune, ta un pekadore sei. I palavra paveta, pordon, rumara. E un pekadora pubblico a hania sa ku Jesus, eta den kas di cierto Simon. Eta disi di bai serga Jesus, asinta na supia ku lagrima e lava pia di Jesus, aseca nan ku cabei e juta nan ku azeta. Per fariseo e Simon, e tabata un tabata chiere queta un acto di falta di rispetto a Jesus. Incluso Simon ta duda si Jesus ta profeta di Dios, puta permiti pa un peccatore amici con lei. Vabbè, ora Gesù sta con te storia di dos deudor da. Non dos, ta batin deve. Un mas grandi, otro mas chiquito. Non deve a chi da perdona, cancela. Después Gesù a hasi pregunta, qua di dan lo stima su John mas tanto? Beh, naturalmente e Simon ha contestato e su cuta batin deve mas grandi, sì. Roman, asina Jesus sta mostra cu turgende cuta sinti cuta deve Dios hopi, qua faia hopi, cutin hopi pica, e hane pordon ta stima mas tanto. Se un dia gende no ta stima Dios, ofta ignora sacramento di penitenza, di confession, ta pasobra una nota consciente di nan picanan e di debe grandi con antin curios. E stanno, tutta riconosce una miseria spirituale e ora nan picanan del confession, nan ta queda pordona in al corazon cu tabata sushi o baci ta queda ina cu amor divino. Un'esperienza unico. Felici Romano.
1: Botate in sintonia di BoFM e Guia Spiritual di Aruba.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabor reino bininia nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita fu di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di picà resurrezion di carni e vita eterno. Amen.
4: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangver alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotabile, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos. Pe momento nan difícil, nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza, nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

Stanno sin seguiti il mio benvenuto, io di ora di 6, un momento tanto per non sporre la spesazione di episodio che è dato non sotto muovere per non sporre continuare il mio manità che non scompartire di acchi che davo in anche dato non sto bimbiacco.

e fece di Gessambro Cotabin, Gessumevi di settembre e il nome di nostro pastore, pastor Jairo, pastore di parrocchia di Santa Cruz, junto con padre José Miguel, anche junto con il gruppo di Santo Rosario San José, con invitazione per tutti i parrocchiani, devoto non di Mamma Maria, devoto non di San José, specialmente in novembre, per venire junto. Ir ese Santo Rosario dan honor y lo vete a Yesabro 19 de septiembre para 6 horas y media de mañana, pues 6 horas y media de mañana, pues de lota de capital del centro pastoral en Santa Cruz. Pues, cordialmente para invitar, pues para Yesabro 6 horas y media de mañana del capital del centro pastoral de Santa Cruz, lo vete en el cemento de Santo Rosario, dan Santo Rosario, pues. Pa, è una invitazione speciale per

stato Tommy che era invitato per il quadro di Mayan, il socio di settembre di gruppo di Rechon, di Lances de Amor Mariano, e lo ta despese vice di Cetor da Misa di la Virgen di Fatima na Dakota. Questa antarivi di Mayanocci despese di Misa di Cetor na e Misa di Immaculata, perdon, di la Virgen di Fatima da Dakota, despese Misa lo sigui di Biaco, incontro di il gruppo di Rechon di Lances de Amor Mariano, c'è la parrocchia poi di Dakota.

të santo janë, bënë së kënë ditres, bëndit levë di orë dëshetë të tërbiti, unë bjes mas për lo këtë të të avë, mi kërë invitavo për për për e tri gjëmit në onorë di Birkë dhe Salati, tambe e novena në onorë di San Padre Pio, në parroke di la Birkë di Fatima në Dakota. Ovviamente anche per lo che è stato l'incontro di oggi, questo gruppo di oración carismatico, gruppo Cristo da Amor, è tardi per 6 ore 45 nella cappella di Madiki, cappella Cristo Suffiente, molto cordialmente invitato. Anche adesso informiamo per lo che è stato domani c'è piano per 6 ore di tardi, poi lo metti in San Sacrificio di Misa per 6 ore nella cappella Cristo Suffiente di Madiki, questo poi domani c'è piano. Poi después di questa sera già piano di luna lo bettino e servizio di San Sacrificio di Misa 6 ore e tardi di in cappella Cristo Soffriente, voto cordialmente invitato. Quello che ti tratta il gruppo di orazione di Romana di orazione e tardi 6 ore nanto lotta riudì nel caso di orazione di San José Gregorio Hernández di Dakota. Questo è tardi 6 ore, voto cordialmente invitato per lo che trattate con il suo Rosario di Dios. Questo è un altro paio di incontri, misa di specie di specie di misa di Cetor, di avui noci di parrocchia Immaculata. Specie misa di un altro paio di incontri, incontri che stavo dati ieri, junto con il gruppo Rosario Shalom. Non lo vediamo per il seguente giabbiana, poi domani per il seguente settimana lo vediamo e Rosario Vivo per luna di settembre, scelto rimane a Cappelli Alto Vista. Se te la consturbi in unto, pidi il nostro Dolce Virgine Maria, Virgine di Rosario, Virgine di Alto Vista. Sigi ente se de peccato, un di nos peccato, un di nos peticiona. Ente se de esse che sono io, Gesù, peccato, un di nos. Questo dia 25 settembre, scelto rimane a Cappelli Alto Vista. Romano non che dammi nada altro di desiamo un buon infelice manita, un felice dia, un felice web se Dios permettimi lo mita back, ma è manita se donami forza, salute, mi lo back ma è manita desiamo lo miglior per lo che ti tratti di Yahweh.

Mente che vi dice un po' perché di sintonia di programma Nanguta Sigi, a me semplicemente lo desiamo lo miglior pa e di Ajawi, cuopi grazie e benedizioni di Dio e compagnia vostro e di Ajawi di Aki se declara un dia benedizionale, un dia positivo e lo che è negativo non sta chi sta fuori la scominda e la benedizione e a devoción de los buen Dios nos sigue el peor no cuanto sigue el día ya hoy un feliz día, un feliz mañana y la que nos visita te como mañana y el poder de Dios.

0: Com aqui, 50% com o IPTU. É com aqui, 50% com o IPTU, né, meu? E che vengo come te da guerra.
1: Mi hai un buon cimpino come mi
0: Ehi, Anto Bosano, a chi da Roma mi te considera sicura, ma ne faccio da caisondra. Non so hai ni un buon largo, ni un pinda, ni un cugno pa cumbra. A mi fa, mi te vuoi niente, non cucina la planta di Facebook. E nada, nada, di perdato, mi dico faccio, ma mostrei. E faccio come, mi dico, mi dici sì? 220 kg pa capi pigli di concombra. Well, mi bro, ci si chiede, mandami un po' tre per mi wak. Feliz maide, merdia capo posso. Marietta. Life is lighter when you stop battling every situation and start trusting God's plan. You don't have to control everything. God already knows the way. Let go, have faith, and watch Him. Turns your worries into blessing. Have a blessed Thursday. Tapos sinatak.

0: Entendi, bem aqui, né?
1: Bom dia, Mrs. Combay. Não se trove on a radio. Non so compagni, quello lì ma tu ma in te, come sa, te stai buono, mi ricordo la porta se ne succederà, tu non vuoi dire. Che
0: Mobile.
1: pensavo, mamma, ma vi sa grave, non te regalare il mio missa, e non vuoi pagare. Canto contento, quello che sta male, con anche le
0: No.
1: poche. Io ero tra, non capito che, perché mi va, visi la fame. Cosa mi gusta andare, io no, che si chiede di me. Ha toccato di prima cosa vuol dire ieri, ora non sto sali, sì, ora non salgo mica, non è che do, sti, bene, normalmente, non paga per nessuno, sei come là, no? Via non sta in, tra, in, restivo a parte, via sta contenuto, sta partendo in quanto la sta, non lo muori, che è come chi. Perché via che mi avvisavo, a mattina passo per poco, mi sa lei, devo andare a guai, se te va, devo andare a buscarmi, non sto mai a poco, anche non mi avvisavo da qui, sta su gasolina, su mercato, mi hanno anche parato, sono andata da solo, mi hanno visto le trite. Quando Marisca, mia amica, sono branco, non lo conosco. A me vi te poi vi pa non salgo un te di Las Vegas, cosa? E la Las Vegas, hopi via, hopi mi es, e la visca da poi mas, cioè, non vi hai cansanzi dall'arco, no? Allora, mai vi te pa non salgo un te. Lo sai, ora non sbaglio, non è stato per il tempo, ma non so se tu non è un paese, non è un paese, non è un paese. Per me diceva, ma io non sei vittima, ma i vittimi mi hanno malattia. E a te lo dico, mia amica, mi sei dato un dolore di trizio. Ma se ne avrà una paga, che è che per il momento è stato assi dolore di trizio. Non so se che era.
2: Non la cosa, ma c'è già un studio, ma tutto deve pagare il dottor.

0: per dare della chicoletta bisa. Non ha rispettato tutte le decisioni di questa cabina, desde che processo che start, e mi spera, cioè che è un test importante per il nostro ordine pubblico e per la democrazia, quando è qui, per rispettare anche le decisioni di questa aula e questo atto. In tutto caso, noi dobbiamo seguire quello che la nostra bisa non sa, e noi dobbiamo leggere molto e non sapevi cosa ti chiede, non sapevi pone un multe di 500 florin, non sapevi avvisare anche, non sapevi ripetere se non di 500 florin per infrazione che non commette, e la base di quella che ti commette di infrazione, che mentre basta per 500 florin di multe lo vado opgelegd.
1: Buon di gas per scegliere un altro stress? Sei less! Passa e rifere su un divo na EcoGas. Preso un cilindro di 20 libri per scegliere, paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. EcoGas, tanti flippo San Nicolás, clappa servivo di gialuna per giabbiare di 8 ore in inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore in inta di cui gesto sordi per dia. EcoGas, economico, rapido e confiabile.
2: Per mejor seguro, per mejor servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Botagota sa, el seguro de viaje de Bouhart es único que te donaba suficiente cobertura médica en exterior. Sea para seguro de casa, seguro de vida, seguro de auto, pensión, lo cual como mester. Bouhart Assurancia te pago. Bouhart Assurancia. Confía arriba allí.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Familia, saquita Freddy Recheson, den sintonía con Boguía. One love.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

baila, baila, baila. No, no, no, no, no, chinina. No dobla bolomba. Cacciu da dalbu. Cacciu da dalbu. Ah. Mergi, buta scoudere. Ce peccia de? Non sa si chi va. Ciao, arriva. A bo.

0: 5 minuten passati 6 ore, 10 minuten zo, no? Guarda come avvisavo mi dava misa, no? Yes. Andò posà, nanga manda avvisami. Mi ta gradisito natura e hine nanko ta mandando app, non mi pollesso tu pareo, però un amtenar ta avvisandomi, Mimi, un reforma completo me servindi apparato governamental, style di Bukele. Oh yes. Mi si vinta a me un lei per proteggere i whistleblowers. Posso amtenare di miedo di papia, posso per il ministro o il politico, da minaccia o scorsa. Assi ne problema da chiedere per sempre. Talk to me. Posso, ora mi lese cose qui? Ma ancora rime mio amico Jaime. Ora con Jaime avrei denunciato chi è il ladrone di batteria e di tire di auto con tutto questo. Chi che passa? E la droga bira coordinador di ministro del tempo ahí. Ay, me puta cara. Pero no worry. Ay, me vai 3 años less. E la bira masajista di el tempo y ahorita con pichón. Gozando de su pichón. Y es neti más caso como yo mencionaba. Dije en anco todo el tiempo, si yo no enclave, no me sabe mimi. Denuncia pa' Kiko. Pasó ahora con el partido cinta. Tananta hay el posición. Y ta verdad. Mi ascucha Malon si man pasata grita e da papi di indipendenza son di parlamento. Regami conto posso di parlamento. Gobierno bin, gobierno bai. Di un pari gene di imposizione parlamento e con antame meste bai. Con nota politico. Costan robesco tomando lugar in parlamento. Però ya, che intami, pabisa e mostra arriva e costan aki. E facioso taco politico nan ta queda compra amtenaren. Dan sa quien puede, dan quien sí, quien no. El tipo de costa en quita lo cual comienza esto. Pero, then again, me avisaba, el ley no comienza a cambiar. De mi concepto, no comienza a cambiar el ley de que su roda de ahí, con otra cuestión de que son que sigue rivalista, que el partido que haya más voto, está dentro del gobierno. Y me vira de tal forma que son que haya más voto di tures nan ka bai riba lista nan politico ta drenta parlamento. Si ta ami tiene pudor pa si cambia lo ma si cambia. Además que me se ta nasina ruba. Se la si ku yin hende lo ta scrap kaba ku nan no por vira parlamentario. Pero ora po ke bai riba lista sa ku me se porta domina sigur e idioma holandés. Pero por mister está tin un tiki conoceme no un buen corazón so y quiere trabajar para pueblo no trabajar para pueblo bias vos ves se puede defender derecho nadie pueblo tenga día en que da hobby costa va eso sucede hobby costa va eso sucede vos son marca mi palabra a mí no debe papi a trove son más cansa de papi sobre mi papi está vos no te tiene y mi te casi sai mira acaba un próximo elección de cómo se dan de voto. Eso no tiene otro. Pero mientras tanto, tiene cosas que suceder y pide lugar aquí, que tiene mi mente y me preocupa. Pisao merda, marduga, marduga, macaya arriba un cosco, ajala mi atención bárbaramente. Estaba un publicación con más noticias así. Di basta di atrás, mi base da wax, mi puoi lograre cose, però mi chiar saco con cose di hopi di atrás. Norman, se vuoi ascolta, chi dia va pubblica e intervista, che maniera che ben traja, o fiuda stetti junto di Corsoi? Mauricio, mi chiesa da suo nome? Well, mi avvisavo, no? 4:30 marduga, ora ma wax e declarazione. Sorry, di maniera che mi cabei non appara. Ante la bise pon clà, nos problema na ruba non ta droga, nos problema na ruba ta alcohol. Entonces la bise, den su declaración, co gene nan, mucha nan di 9 años, ta con sa droga. De la mencionada todo el tipo de droga nan, ma que da mané, sí, mi no bise palabra nen aire, pero así ne mesma queda. Ma mi sa, no. Coge no porta verdad. Pero ya. Y cae no te va a decir uit zijn duim, meneer, dan te bisa. Si es tres cosas, te pasó por co. Esa de que te papia. Non mi vuoi che mi stia chiedendo, ma o meno sbanda di una onda mente, bisogna mi chiedere a te chi. Mi chiedere a come mai, lo quale come mi sta buscando. Non mi vuoi, non mi vuoi, non mi vuoi, io vedo. Non mi vuoi che mi sta chiedendo, lo quale come sì. E chiedermi che cosa spantami. Ora mi sapevo che la spantami, posso, e la spantami. Da una notizia di... Una metà, oh? Guarda, non mi ponevo in pantalla. Una notizia di mass notizia di 5 dia passati. La passata mi vorrei, come sa, mi dà, mi può quattro cose. Ed un'intervista, un video con Marcelino Maurizio di Stette Junto. No, danke, uochi mi dà buonanno. De intervista con Marcelino Maurizio di Stette Junto e ta mostra con chissà sopi non ta uochi. Però il consumo di alcohol ti sono che ti conduci nel consumo dopo di sostanze. E ora una persona comincia a consumare alcohol, hobby bianca ti passa per uso di altre sostanze, per esempio di cocaina, per sentire più sintomi, mio, e così non si beve alcohol. Non mi lagavo, mi guarda come da queste cose qui. Però non mi potete dire qui.
1: A chi non ruba, non sa. Esperienza molto di 9 anni età, ma con una coca.
0: Molto. Ma scusa? E apri che sa che so? Ma immaginavo 4 ore di madrugada, andalbo che cosa qui? Ma che da mani?
1: A chi non ruba, non sa esperienza molto di 9 anni età, ma con una coca. Molto di gesto, sai, molto uomo con molto muore, yate na tutsi. Yate la cocaina. Mucho nanti mucho nan yon ti jesun jestos ayet bay out misa kiko nan to usa but bi rang benta kanti kaya out so amino sa kiko nan to usa pero sa kita realidad di ruba si anto ami a shock mucho nan kuto usa marihuana masya fuerte mes ku TSI kasi 90% marihuana sintetico.
0: Ho revisato marijuana, TSI, come si chiama, a misa di chi che sta papiando?
1: Da, con la vape, non la vape. Ne ho lo, non la senti.
0: Che men ora con la vape, non è lo. La
1: sequenza è forte. Ma c'è anche una scuola basica, che ha tutto uso a capo. Antonio, il papà, Antonio, mi sei messo a pensare, botinco qua, chi che funziona di sostanza. O pieni che para molto chieto riba, e substanzia per botin kuwak chi cote funzion de e substanzia orbita pic e tu mi sa co opiende su co bene l'anda para e asa può dire te pensa vai contro di me per bo sa qual è il problema di mas grandi rond mondo non to cocaina non to eroina alcol. Alcohol te cosa que te hace más daño al ser humano. Pero nuestro papi puede decir, se te legal. Alcohol te importa para otro de droga. Si me gusta alcohol, me que sigue bate mi culpa, que te otra sustancia como te usa? Cocaína. Te ves knife, sigue bebe water. Solo non ti ripeto parlando di alcohol, mi ti dico di un'altra parlando. Per questa che non ho cosa con noi che papi ho detto. Questo è teclis. Alcohol è parte della nostra cultura. Yeah. Battisamenti, battisamento di alcohol. E io ricevi mi tengo di un tiki bino o un tiki ponci cuba. Io ho una connection con l'alcol. Se ti in fiesta, ti alcol. Se ti in tiro, mi può bere un pia, mi tengo bere 12, 3, 4, mi può bere. Mi tengo bere la mamma, la culpa. Yeah? Per noi, la papia over di alcol. Perché l'alcol ti accende, tu rende a sette. Però l'alcol te è sostanza che ti fa più danno mondialmente. Tu rende per buscare. Te sun che ti fa più danno nel essere umano. Però non è niente proprio che dice. Nos turke papi over di cocaïna. Nos turke papi over di heroïna. Nos turke papi over di molly. Nos turke papi over di GHB. En zijn nos ke papi over di je. Maar nos ke papi over di alcohol. Want de hoop heb je te importa. Majoria henen aan kotin trastorno di uso di substantia. Akumisaku alcohol.

Mình ta kere cùng mình tình bị sao vừa nà Imaginavo 4 ore mei, ma dugama, wa che cosa, chi ma chiede mani. Ma sore che pisami, mucce nandi, 9 anni. Ai, da quel loco non da papi. Yes, sì che penso che da quel loco non sto papi. Ya. Yeah. Chi vuoi che mi pisami? Lo che mi tengo pisavo, taco, mi ora llega, mi tengo bai, sopra, mi tengo compromesso, vento. E devo avere un dia sagrado, pa, metto un dia che obbligatoriamente mi deve misa. Non obbligatorio, dos, mi mestiere, da ponere un dia sagrado, dia comitata da 6 anni, dos. E mi da celebramas, lo che comitata, si ta, mi da ponere un santo sacrificio di misa, mi da sende su bella per illuminare, pidi Dio se scanso per sua alma. Su ponere un celebra, anya. Di morto, di genere anche mori, quanto serio. Però c'è una camilla che è qui, quando vi sapevo, ma non mi ha potuto dire, ma non mi ha potuto dire, che è un po' che è. Ma non mi ha potuto dire, sì, ho un pitrafilo accompagnato, sopra che... ma non mi ha off day, supuestamente, off day, però come sa, sempre tengo un coto da presentare, in tutto caso mi te. Ok? Ma mi avvisavo te mañana con Josque. Queda di sintonia di 88.9. Non mata Marcelino Mauricio. Di stecte junto. Paso e hammer de papia verdad. Sono conosce mi sa. Tres cose come non casi di mia vita. Minta bebe, minta uma, minta gamble. Minta dim dam si, si te sei che tende. Caramba! Te mañana con Josque. E non tappas per l'usuario.

Eseita dulce veneno di eseita dulce veneno, no? Des di Miltinio. Ok, des nostra conta con 6 ore 45 minuti ora tabula, no? Eseguita los biscontis. Eseguita andate.

seita Robert Chandor din Feliz Memoria, nu? Aveta un aia in a simisa pe mimi e bisamiata din auto caba hopi hende. Claro, ta ken no astima Robert, tur hende astime, pa so è tutto un bon persona, sicur così.